Avana Veggi Songa, ci risiamava! Fredo, Fredo! Bari ci uniamo! Fred Unisex Saluni! Wallo! Voilà.